La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.

Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, anche oggi 60 minuti dedicati non solo alla musica ma anche a notizie divertenti, naturalmente trovate in rete, dove altrimenti, perché fino a qualche decennio fa non sarebbe stato possibile fare un programma del genere con tante notizie, perché avrei dovuto affidarmi a riviste oppure giornali, che però sono abbastanza avari di notizie. Invece su internet si trova di tutto, di più, anche perché spaziamo nel mondo, ed è qui che ci condurrà proprio il nostro viaggio intorno al mondo per parlare di notizie divertenti, ma non solo, perché ci saranno naturalmente anche le canzoni. Ed è proprio con la musica che diamo inizio al programma, con Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

Partiamo subito per il nostro viaggio virtuale intorno al mondo che ci porta in Cina, lontanissimo in Cina, per parlare di tendenze estetiche veramente preoccupanti, molto preoccupanti. Però in Cina nel corso degli anni ci sono state tendenze veramente bizzarre, come per esempio l'ossessione per le orecchie sporgenti, cioè quelle a sventola, questo lo posso anche capire, ma quella del cranio alto è sicuramente tra le più strane in assoluto. I giovani in Cina si sottopongono ad ogni sorta di procedura estetica estrema per modificare la forma del loro cranio, seguendo una preoccupante tendenza estetica nota appunto come cranio alto, perché è considerato un pregio estetico. E benché esistano fermaggi speciali per capelli progettati per creare l'illusione di un cranio alto, oppure lacche per aumentare il volume dei capelli e persino acconciature innovative per far apparire la parte superiore della testa più alta, non sono sufficienti, no, perché molti arrivano addirittura ad iniettarsi grandi quantità di acido ialuronico sotto il cuoio capelluto e persino a sottoporsi a pericolosi interventi chirurgici per modificare la forma della propria testa. Ma cosa ci possiamo augurare per l'esito positivo di un intervento del genere? Che in un cranio più alto c'entri più materia grigia, cioè molto più materia cerebrale, cosa di cui comunque dubito fortemente. Stendiamo il primo velo pietoso su questa notizia e ascoltiamo i Take That con Relight My Fire.

quando si dice guarda quello là che testa che ha, o quella là, perché potrebbe essere anche una donna, beh, in Cina invece è un pregio estetico. Da noi potrebbe essere quasi offensivo avere il capoccione, invece in Cina no. Ma adesso passiamo alla prossima notizia. Quante volte abbiamo fatto una fotografia con il segno della vittoria? Ebbene, potrebbe essere molto pericoloso. Perché? Perché con l'avvento di fotocamere ad alta risoluzione e software avanzati basati sull'intelligenza artificiale, gli esperti di sicurezza avvertono che questo popolare gesto potrebbe esporre le persone al rischio di furto delle impronte digitali, che potrebbero essere utilizzate per eludere i sistemi di sicurezza biometrici. Da non credere, è stato dimostrato che esiste un'altissima probabilità di estrarre completamente le informazioni relative alle impronte digitali di una persona quando si scattano foto a distanza ravvicinata a meno di un metro e mezzo con il dito esposto direttamente alla fotocamera, e che rende i selfie particolarmente rischiosi. Quindi attenzione, perché dei malintenzionati potrebbero rubare i vostri dati personali.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Stavo ripensando all'ultima notizia che ho dato, e cioè che è pericoloso anche fare una foto col segno della vittoria o della pace, insomma bisogna vedere come uno la voglia intendere questa V. Non avvicinate troppo le dita perché siete soggetti a furto di identità, da non credere. Non ci crediamo e purtroppo invece dobbiamo farlo, ma noi continuiamo con la musica e abbiamo adesso una canzone di Lucio Battisti, Ancora tu.

sfumiamo Lucio Battisti che andrebbe avanti ancora per qualche minuto, ma noi operiamo il doveroso taglio per parlare di vacanze. Vacanze niente po' di meno che alle Hawaii. Un sogno per molti, ma non alla portata di tutte le tasche, sia per il costo del volo, sia per il costo del pernottamento su queste isole, diciamo esotiche, che poi tanto esotiche non sono. Adesso però c'è un'opzione a basso costo, perché la catena giapponese First Cabin, nota per i suoi loculi utilizzati nelle cabine di prima classe degli aerei, ha aperto il primo albergo a capsule proprio alle Hawaii, ad Honolulu. Ci sono diverse tipologie di cabine, quella più stretta, quella un pochino più ampia, insomma si parte da $50, i servizi sono in comune, comunque viene offerto uno spazzolino da denti, un asciugamano e pantofole leggere. Camere sicurate nei minimi particolari, però anguste, perché c'è appena lo spazio necessario per dormire o al massimo leggere un libro o guardare qualcosa sul cellulare. Comunque, se volete andare alle Hawaii, spendere poco, dormire in un loculo, questa è naturalmente la soluzione che fa per voi. Naturalmente basta non soffrire di claustrofobia.

0: Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. La prossima canzone, adesso facciamo una pausa per quanto riguarda le notizie, una canzone di quelle stupide che però hanno avuto un grande successo, come spesso accade. Basta avere un lampo di genio. Ma chi l'ha avuto questo lampo di genio nel 1992? Claude Lemoine. Probabilmente questo nome non dice niente a nessuno, però lui era il produttore dei Rockets. Ebbe l'idea geniale di campionare la voce del proprio figlio Jordi di 4 anni nel proprio studio di registrazione e mandò poi per gioco alle radio, alle discoteche, la demo, sperando di guadagnarci qualcosa, e qualcosa ci ha guadagnato all'epoca, perché questo disco vendette ben 6 milioni di copie. Un successo inaspettato, che costrinse però questo bambino ad un tour mondiale a partecipazioni video e esibizioni continue. Di questo povero Jordi non abbiamo più sentito parlare, perché il padre ha sperperato tutto quello che aveva guadagnato e lui ha rinunciato ad una carriera canora, ha messo su famiglia e ogni tanto forse ascolterà il suo disco. Ascoltiamolo anche noi questo tormentone del 1992, che praticamente parla di un bambino di 4 anni che si lamenta di quanto sia dura la sua vita. Dur d'être bébé.
1: C'est dur, dur, et

0: belle bebe.
1: E non sempre il successo porta alla felicità, in questo caso assolutamente, povero Jordim a 4 anni, sballottolato qua e là per guadagnare soldi. Comunque vabbè, adesso chiudiamo argomento Jordim e andiamo avanti invece con la cover. Siamo giunti a metà del programma, vi ricordo che siete all'ascolto del Buongiorno in Musica da Radio Studio X e vi sta tenendo compagnia con notizie divertenti, spero, e canzoni Sabrina. La canzone che andiamo ad ascoltare è del 1975 ed è la cover, non è quella originale. L'originale è del 1960 e la cantava Jerry Butler. Il titolo è He Don't Love You. Sarebbe un errore grammaticale perché la terza persona in inglese vuole la S, does, però pare che sia accettato anche il don't. A noi ce ne può fregare di meno, quindi ascoltiamo Tony Orlando con la cover di He Don't Love You.

A proposito di idee geniali, per la prossima notizia parliamo di un locale unico nel suo genere che si trova a San Pietroburgo in Russia, che vende solo panini semplici con due fette di pane non affettati, burro, formaggio oppure uova, a partire da soli 100 rubli, più o meno 1,20 euro. Non sono panini elaborati, anzi tutt'altro, ma è proprio questo il loro fascino. Pensare che inizialmente costavano 50 rubli, quindi 60 centesimi. La gente entrava nel locale, diceva che fregatura, e se ne andava. Al momento in cui però il prezzo è stato raddoppiato, i panini sono andati a ruba. Ma bisogna essere più fessi di così. Io mi sto riferendo naturalmente a chi ha acquistato i panini. Comunque, questo tizio sta facendo un sacco di soldi, grandi affari, e le persone perché vanno a comprare un panino che si potrebbero fare comodamente a casa? In fondo sono due fette di pane, un po' di burro, poi ci puoi mettere una fettina di salame, una fettina di prosciutto oppure delle uova. Perché? Non si sa, è inspiegabile, se non per il fatto che forse molti non hanno più voglia di prepararsi neppure un semplice panino.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Erano The Sugar Hill Gang 1979 con Rapper's Delight. Ma andiamo avanti con le notizie e restiamo a casa, in Italia. Abbiamo fatto un bel giro a Hawaii, siamo andati in Cina, adesso andiamo a Belluno, dove quattro giovani in evidente stato di ebbrezza alcolica, beh, non poteva essere altrimenti, sono stati fermati e denunciati dalla polizia perché avevano festeggiato utilizzando un carro funebre. Gli agenti si sono insospettiti quando hanno visto sfrecciare di notte questo carro funebre che non andava propriamente dritto. Poi si sono chiesti: ma a quest'ora non ci sono stati incidenti, funerali non ci possono essere, quindi ecco perché li hanno fermati. E a bordo c'erano appunto questi quattro ragazzi, uno dei quali occupava il posto sul retro, che è riservato solitamente alla bara. La giustificazione è stata che avevano soltanto voglia di fare un po' bisboccia, di divertirsi, però a questo punto gli agenti naturalmente hanno sottoposto il conducente all'etilotest, che ha fatto risultare un tasso alcolemico di 1,24, con conseguente ritiro della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza. La domanda: dove hanno preso il carro funebre? Non ho trovato una testata giornalistica che lo spieghi. Probabilmente era di proprietà dei genitori di uno dei ragazzi, o l'hanno rubato, non si sa. Quello che si sa è che ascoltiamo la prossima canzone, su questo non c'è alcun dubbio, ed è Electric Blue degli Ice House.

Prima di assegnare la medaglia al fesso di turno, io direi di riposare la mente, visto che non l'abbiamo ancora fatto nel corso del Buongiorno Musica di oggi. Quindi mandiamo in onda Elton John e Blue Eyes.

Con la mente bella riposata posso assegnare la medaglia al fesso di turno, anzi ai fessi, perché quattro sono i fessi. Sì, proprio loro, i ragazzi bellunesi che si sono divertiti a scorrazzare di notte per la città a bordo di un carro funebre. Però abbiamo ancora il tempo di ascoltare due canzoni e la prossima è di un duo europop tedesco, i Milli Vanilli e Girl, You Know It's True.

Mi incuriosiva questo nome Milli Vanilli, non ho trovato la spiegazione, ma poco importa. Quello che ho trovato però mentre leggevo le notizie su questo duo è che sono stati travolti da uno scandalo perché non cantavano, no, facevano finta, nel senso che cantavano in playback, sì. Comunque i Milli Vanilli non sono stati certo i primi a cantare in playback e naturalmente questa cosa si ripeterà anche in futuro per altri cantanti. Ma lasciamo perdere adesso il discorso del playback e ascoltiamo l'ultima canzone in scaletta. I Tears for Fears e Everybody Wants to Rule the World.

Approfitto dei Tears for Fears per passare saluti sulle note della canzone Everybody Wants to Rule the World. Volevo però ricordare, prima di passare a saluti, che potete scaricare la nostra applicazione, andate sul nostro sito e fatelo immediatamente, così l'avete sempre a portata di

0: e nella selezione.
1: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui ha a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
7: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
6: Dove la differenza è nella selezione.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 34 minuti.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 5 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente in direzione Bologna, 2 chilometri di coda tra Calenzano e Barberino e 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud si fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America. E che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari. Non fartela raccontare.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
1: Dance rotation. Con
2: DJ Clever.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
4: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 8:31.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente in direzione Bologna, 2 chilometri di coda tra Calenzano e Barberino e 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud si fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Dance rotation. Con
2: DJ Clever,
8: il più bel DJ del mondo.
9: Simply Clever.
2: DJ Clever,
8: il più bel DJ del mondo.
9: Simply Clever.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Imprunita e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione Pisa, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, anche oggi 60 minuti dedicati non solo alla musica ma anche a notizie divertenti, naturalmente trovate in rete, dove altrimenti, perché fino a qualche decennio fa non sarebbe stato possibile fare un programma del genere con tante notizie, perché avrei dovuto affidarmi a riviste oppure giornali, che però sono abbastanza avari di notizie. Invece su internet si trova di tutto, di più, anche perché spaziamo nel mondo, ed è qui che ci condurrà proprio il nostro viaggio intorno al mondo per parlare di notizie divertenti, ma non solo, perché ci saranno naturalmente anche le canzoni, ed è proprio con la musica che diamo inizio al programma, con Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

Partiamo subito per il nostro viaggio virtuale intorno al mondo che ci porta in Cina, lontanissimo in Cina, per parlare di tendenze estetiche veramente preoccupanti, molto preoccupanti. Però in Cina nel corso degli anni ci sono state tendenze veramente bizzarre, come per esempio l'ossessione per le orecchie sporgenti, cioè quelle a sventola, questo lo posso anche capire, ma quella del cranio alto è sicuramente tra le più strane in assoluto. I giovani in Cina si sottopongono ad ogni sorta di procedura estetica estrema per modificare la forma del loro cranio, seguendo una preoccupante tendenza estetica nota appunto come cranio alto, perché è considerato un pregio estetico. E benché esistano fermelli speciali per capelli progettati per creare l'illusione di un cranio alto, oppure lacche per aumentare il volume dei capelli e persino acconciature innovative per far apparire la parte superiore della testa più alta, non sono sufficienti, no, perché molti arrivano addirittura ad iniettarsi grandi quantità di acido ialuronico sotto il cuoio capelluto e persino a sottoporsi a pericolosi interventi chirurgici per modificare la forma della propria testa. Ma cosa ci possiamo augurare per l'esito positivo di un intervento del genere? Che in un cranio più alto c'entri più materia grigia, cioè molto più materia cerebrale, cosa di cui comunque dubito fortemente. Stendiamo il primo velo pietoso su questa notizia e ascoltiamo i Take That con Relight My Fire.

quando si dice guarda quello là che testa che ha, o quella là, perché potrebbe essere anche una donna, beh, in Cina invece è un pregio estetico. Da noi potrebbe essere quasi offensivo avere il capoccione, invece in Cina no. Ma adesso passiamo alla prossima notizia. Quante volte abbiamo fatto una fotografia con il segno della vittoria? Ebbene, potrebbe essere molto pericoloso. Perché? Perché con l'avvento di fotocamere ad alta risoluzione e software avanzati basati sull'intelligenza artificiale, gli esperti di sicurezza avvertono che questo popolare gesto potrebbe esporre le persone al rischio di furto delle impronte digitali, che potrebbero essere utilizzate per eludere i sistemi di sicurezza biometrici. Da non credere, è stato dimostrato che esiste un'altissima probabilità di estrarre completamente le informazioni relative alle impronte digitali di una persona quando si scattano foto a distanza ravvicinata a meno di un metro e mezzo, con il dito esposto direttamente alla fotocamera, e che rende i selfie particolarmente rischiosi. Quindi attenzione, perché dei malintenzionati potrebbero rubare i vostri dati personali.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Stavo ripensando all'ultima notizia che ho dato, e cioè che è pericoloso anche fare una foto col segno della vittoria o della pace, insomma bisogna vedere come uno la voglia intendere questa V. Non avvicinate troppo le dita perché siete soggetti a furto di identità, da non credere. Non ci crediamo e purtroppo invece dobbiamo farlo, ma noi continuiamo con la musica e abbiamo adesso una canzone di Lucio Battisti, Ancora tu.

0: non mi sorprende.
1: Sfumiamo Lucio Battisti, che andrebbe avanti ancora per qualche minuto, ma noi operiamo il doveroso taglio per parlare di vacanze. Vacanze niente po' di meno che alle Hawaii. Un sogno per molti, ma non alla portata di tutte le tasche, sia per il costo del volo, sia per il costo del pernottamento su queste isole, diciamo esotiche, che poi tanto esotiche non sono. Adesso però c'è un'opzione a basso costo, perché la catena giapponese First Cabin, nota per i suoi loculi utilizzati nelle cabine di prima classe degli aerei, ha aperto il primo albergo a capsule proprio alle Hawaii, ad Honolulu. Ci sono diverse tipologie di cabine, quella più stretta, quella un pochino più ampia, insomma si parte da $50, i servizi sono in comune, comunque viene offerto uno spazzolino da denti, un asciugamano e pantofole leggere. Camere sicurate nei minimi particolari, però anguste, perché c'è appena lo spazio necessario per dormire o al massimo leggere un libro o guardare qualcosa sul cellulare. Comunque, se volete andare alle Hawaii, spendere poco, dormire in un loculo, questa è naturalmente la soluzione che fa per voi. Naturalmente basta non soffrire di claustrofobia.

Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. La prossima canzone, adesso facciamo una pausa per quanto riguarda le notizie, una canzone di quelle stupide che però hanno avuto un grande successo, come spesso accade. Basta avere un lampo di genio, ma chi l'ha avuto questo lampo di genio nel 1992? Claude Lemoine. Probabilmente questo nome non dice niente a nessuno, però lui era il produttore dei Rockets. Ebbe l'idea geniale di campionare la voce del proprio figlio Jordi di 4 anni nel proprio studio di registrazione e mandò poi per gioco alle radio, alle discoteche, la demo, sperando di guadagnarci qualcosa, e qualcosa ci ha guadagnato all'epoca, perché questo disco vendette ben 6 milioni di copie. Un successo inaspettato, che costrinse però questo bambino ad un tour mondiale a partecipazioni video e esibizioni continue. Di questo povero Jordi non abbiamo più sentito parlare, perché il padre ha sperperato tutto quello che aveva guadagnato e lui ha rinunciato ad una carriera canora, ha messo su famiglia e ogni tanto forse ascolterà il suo disco. Ascoltiamolo anche noi questo tormentone del 1992, che praticamente parla di un bambino di 4 anni che si lamenta di quanto sia dura la sua vita. Dur d'être bébé. Dur, dur.

0: le pebe.
1: E non sempre il successo porta alla felicità, in questo caso assolutamente, povero Jordin, a 4 anni sballottolato qua e là per guadagnare soldi. Comunque vabbè, adesso chiudiamo argomento Jordin e andiamo avanti invece con la cover. Siamo giunti a metà del programma, vi ricordo che siete all'ascolto del Buongiorno in Musica da Radio Studio X e vi sta tenendo compagnia con notizie divertenti, spero, e canzoni Sabrina. La canzone che andiamo ad ascoltare è del 1975 ed è la cover, non è quella originale. L'originale è del 1960 e la cantava Jerry Butler. Il titolo è He Don't Love You. Sarebbe un errore grammaticale perché la terza persona in inglese vuole la S, does, però pare che sia accettato anche il don't. A noi ce ne può fregare di meno, quindi ascoltiamo Tony Orlando con la cover di He Don't Love You.

A proposito di idee geniali, per la prossima notizia parliamo di un locale unico nel suo genere che si trova a San Pietroburgo in Russia, che vende solo panini semplici con due fette di pane, affettati, burro, formaggio oppure uova, a partire da soli 100 rubli, più o meno 1,20 euro. Non sono panini elaborati, anzi tutt'altro, ma è proprio questo il loro fascino. Pensare che inizialmente costavano 50 rubli, quindi 60 centesimi, la gente entrava nel locale, diceva che fregatura, e se ne andava. Al momento in cui però il prezzo è stato raddoppiato, i panini sono andati a roba. Ma bisogna essere più fessi di così? Io mi sto riferendo naturalmente a chi ha acquistato i panini. Comunque, questo tizio sta facendo un sacco di soldi, grandi affari, e le persone perché vanno a comprare un panino che si potrebbero fare comodamente a casa? In fondo sono due fette di pane, un po' di burro, poi ci puoi mettere una fettina di salame, una fettina di prosciutto oppure delle uova. Perché? Non si sa, è inspiegabile, se non per il fatto che forse molti non hanno più voglia di prepararsi neppure un semplice panino.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Erano The Sugar Hill Gang 1979 con Rapper's Delight. Ma andiamo avanti con le notizie e restiamo a casa, in Italia. Abbiamo fatto un bel giro a Hawaii, siamo andati in Cina, adesso andiamo a Belluno, dove quattro giovani in evidente stato di ebbrezza alcolica, beh, non poteva essere altrimenti, sono stati fermati e denunciati dalla polizia perché avevano festeggiato utilizzando un carro funebre. Gli agenti si sono insospettiti quando hanno visto sfrecciare di notte questo carro funebre che non andava propriamente dritto. Poi si sono chiesti: ma a quest'ora non ci sono stati incidenti, funerali non ci possono essere, quindi ecco perché li hanno fermati. E a bordo c'erano appunto questi quattro ragazzi, uno dei quali occupava il posto sul retro, che è riservato solitamente alla bara. La giustificazione è stata che avevano soltanto voglia di fare un po' bisboccia, di divertirsi, però a questo punto gli agenti naturalmente hanno sottoposto il conducente all'etilotest, che ha fatto risultare un tasso alcolemico di 1,24, con conseguente ritiro della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza. La domanda: dove hanno preso il carro funebre? Non ho trovato una testata giornalistica che lo spieghi. Probabilmente era di proprietà dei genitori di uno dei ragazzi, o l'hanno rubato, non si sa. Quello che si sa è che ascoltiamo la prossima canzone, su questo non c'è alcun dubbio, ed è Electric Blue degli Ice House.

Prima di assegnare la medaglia al fesso di turno, io direi di riposare la mente, visto che non l'abbiamo ancora fatto nel corso del Buongiorno Musica di oggi. Quindi mandiamo in onda Elton John e

con la mente bella riposata posso assegnare la medaglia al fesso di turno, anzi ai fessi, perché quattro sono i fessi. Sì, proprio loro, i ragazzi bellunesi che si sono divertiti a scorrazzare di notte per la città a bordo di un carro funebre. Però abbiamo ancora il tempo di ascoltare due canzoni, e la prossima è di un duo europop tedesco, i Milli Vanilli e Girl, You Know It's True.

Mi incuriosiva questo nome Milli Vanilli, non ho trovato la spiegazione, ma poco importa. Quello che ho trovato però mentre leggevo le notizie su questo duo è che sono stati travolti da uno scandalo perché non cantavano, no, facevano finta, nel senso che cantavano in playback, sì. Comunque i Milli Vanilli non sono stati certo i primi a cantare in playback e naturalmente questa cosa si ripeterà anche in futuro per altri cantanti. Ma lasciamo perdere adesso il discorso del playback e ascoltiamo l'ultima canzone in scaletta. I Tears for Fears e Everybody Wants to Rule the World.

Approfitto dei Tears for Fears per passare saluti sulle note della canzone Everybody Wants to Rule the World. Volevo però ricordare, prima di passare a saluti, che potete scaricare la nostra applicazione, andate sul nostro sito e fatelo immediatamente, così l'avete sempre a portata di mano sul vostro cellulare. Ricordo anche, se volete ascoltare una canzone nel corso di questo programma oppure mandarmi una mail, il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X, che vi ricordo potete ascoltare anche in modulazione di frequenza, onde medie e naturalmente in streaming. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la programmazione musicale della nostra emittente e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano

0: la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico rosario.
1: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
2: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America. E che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.
1: I programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. A causa dell'allerta meteo arancione, la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa fino alle 13, attivato un sistema di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria.

0: Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
2: Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari, non fartela raccontare.
2: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni. A causa dell'allerta meteo arancione, la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa fino alle 13, attivato un sistema di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso.

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America. E che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti ma a causa di lavori anche sulla 15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì di 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Città Metro, Comune di Firenze, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari, non fartela raccontare.
2: Welcome to the world of rhythm.

0: differenza e nella selezione.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Bentrovati su Radio Studio X, questo è 90s Dance Machine. Io sono DJ Leo Dance e oggi vi porto dentro una puntata che profuma di club, luci stroboscopiche e notti infinite. Il tema è Dance Floor Explosion, una carrellata di vere bombe da pista, suoni elettronici che hanno fatto saltare i club di mezzo mondo e tracce italiane che negli anni 90 hanno scritto la storia della dance. Non è solo musica da ascoltare, è musica da vivere, da ballare, da sentire nello stomaco. Siete pronti ad alzare il volume? Partiamo subito!
3: Radio

Apriamo la pista con una sequenza che è pura energia. Eurodance allo stato puro, ritmi dritti, melodie immediate e vocal che hanno fatto ballare un'intera generazione. Questa è la dance che non chiede permesso, entra e colpisce.

0: Se avete iniziato a muovere la testa, tranquilli, è solo l'inizio. La pista si sta scaldando e la notte è ancora lunga.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Negli anni 90 l'Italia è stata una vera potenza della club culture. Producer, studi, idee e suoni che hanno conquistato le piste internazionali. Questa è una sequenza che profuma di orgoglio italiano e di dance floor vero.

0: Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Leo Dance. State ascoltando 90s Dance Machine su Radio Studio X. La puntata di oggi si chiama Dance Floor Explosion e stiamo facendo esplodere la pista con il meglio della dance anni 90.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: La dance anni 90 non era solo energia pura, era anche atmosfera, viaggio, emozione. Questa sequenza ci porta in quella dimensione più elettronica, ipnotica, dove il club diventa esperienza.

Ora torniamo a spingere sull'acceleratore. Questi sono i brani che facevano cantare tutta la pista, dal primo all'ultimo. Vocali iconici, melodie che ancora oggi funzionano, e mani rigorosamente al cielo.

0: Se vi siete messi all'ascolto proprio adesso, ben trovati. Io sono DJ Leo Dance e questo è 90s Dance Machine. Oggi puntata Dance Floor Explosion, dedicata alle bombe che hanno fatto la storia della dance anni 90. Non cambiate canale.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Ultima sequenza prima della dedica finale. Qui la dance diventa più spinta, più ruvida, più diretta. Se siete in macchina, in cuffia o in salotto, questo è il momento di ballare.

E adesso rallentiamo un po' il respiro perché è arrivato il momento della dedica dance. La dedica di oggi arriva da Riccardo di Pistoia. Riccardo ci scrive che ascolta ogni settimana 90s Dance Machine, spesso mentre è al lavoro. La dance anni 90 per lui non è solo musica, è un pezzo di vita fatto di ricordi semplici ma potentissimi. Riccardo mi ha raccontato che c'è una canzone in particolare che lo riporta indietro nel tempo. I pomeriggi passati davanti alla radio con il dito pronto sul tasto rec a registrare le cassettine aspettando che partisse il brano giusto. Niente playlist, niente streaming, solo pazienza, passione e tanta voglia di dance. Per questo la sua dedica di oggi è W, Please Don't Go, un pezzo che ha fatto sognare, ballare, che per molti di noi è stato davvero registrato su una cassetta, con la voce del DJ sopra e il fade tagliato a metà. Riccardo, questa è per te e per tutti quelli che hanno iniziato così, dalla radio, da una cassetta e da una grande passione.

0: Si chiude qui questa puntata di 90s Dance Machine, Dance Floor Explosion, un viaggio tra le bombe da club che hanno fatto la storia della dance anni 90. Io sono DJ Leo Dance, grazie per essere stati con me, ci sentiamo alla prossima puntata, stesso suono, stessa energia.
1: I programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari, non fartela raccontare.
2: Ciao, sono Steve Martin, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America. E che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari. Non fartela raccontare.
2: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
3: Welcome to the world of rhythm.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

G parte con sempre comunque con brani ricercati, rivisti e corretti.

0: Ciao, sono Artfinestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: 16:30.

Vorrei ricordare 17 giugno, la notte bianca di Siena, San Rocco Pilli. Il 7 di luglio, il terzo memorial Riccardo Cioni alla terrazza Mascagni di Livorno, in compagnia di sempre di Pierino V.

0: E ora ci divertiamo. Vai così, la musica che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.
1: Mixing for you, sempre.

come sempre le cerco, le trovo e poi ve le suono. Questo è Mixing for You, oggi in versione un po' particolare. La voce mi sta tornando, ma piano piano, quindi cerco di dosarla

0: ricordo il sabato. I canali social sono quelli di Facebook, Instagram e anche sul canale ufficiale di Radio Studio X trovate la direttina, programma live di Pierino V.
1: Vi ricordo che ogni sabato sui canali Facebook,

Bene, siamo arrivati al termine. Oggi un po' particolare questo Mixing for You di oggi. Cerco di mantenere un po' la voce sempre efficiente. Oggi purtroppo sono molto molto calante di voce, quindi ho cercato di farvi un bel mixato per il vostro ascolto.

diretta, vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You, sempre sulle magiche frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, seguite i social, specialmente Radio Studio X. Seguite anche Pierino V su Facebook il sabato 18:30 in live nella direttina. E per tutte le notizie riguardanti Radio Studio X e i suoi DJs, andate su radiostudiox.it o Radio Studio X su Facebook. Con questa vi saluta Pierino, vi dà il solito ciao!

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio,
1: ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 11, ancora a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipili in uscita all'Astrassigna in direzione Mare e code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze, per lo smontaggio di una gru dalla mezzanotte di stanotte fino alle ore 5 di mercoledì 8 luglio, divieto di transito in piazza Isidoro del Lungo tra via Gino Cappone e viale Matteotti, chiusure anche in via Modena e via Gino Cappone, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzani.
6: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Glen Adams, compositore, arrangiatore, produttore e anche lui giamaicano trapiantato a New York su etichetta Sam Records, quella celeste e rossa.

focaccia per il DJ, mixaggio complicatissimo, Always There, pezzo che diverrà ancora più famoso negli anni 90, ora lo sapete, è dei Side Effect.

Troy Fox Records saranno certificati platino. Per noi, quinta e ultima presenza in rassegna con un grande successo. What I Gonna Do With My Lovin'?

Questo brano della Cool, pur essendo molto tranquillo, è in realtà bello pieno, molto denso, anche in break, e dunque può non essere semplicissimo trovare l'uscita ideale. Johnny Taylor, I Wanna Get Into You.

duo Peaches and Herb, nel periodo in cui il ruolo femminile, su suggerimento di Van McCoy, fu ricoperto da Linda Green. All Night Celebration.

Waldorn Family dalla Virginia con 7 Minutes of Funk, che è stato ricampionato in seguito da almeno 50 artisti. Io però vorrei puntare l'attenzione sul giro del basso, che l'avrete riconosciuto, è lo stesso usato dai Grandmaster Flash in Super Rappin'.

0: TT Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla 11 invece si segnala che stanotte a causa di lavori in orario 22:06 rimarrà chiuso il ramo di immissione sulla 1 in direzione Bologna. Treni causa allerta meteo arancione nella giornata di domani 3 luglio, circolazione ferroviaria sospesa tra Marradia e Faenza, previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze per lo smontaggio di una gru dalla mezzanotte di stanotte fino alle ore 5 di mercoledì 8 luglio, divieto di transito in piazza Isidoro del Lungo tra via Gino Cappone e viale Matteotti, chiusure anche in via Modena e via Gino Cappone, il dettaglio sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
18: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: X House, un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì a

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: 3, 2, 1, 2, ignition. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio, Roberto Tintori.

Il migliore modo per cominciare gli anni 70 è sicuramente con Barry e Jane Carter. Questo è il vero nome di Mr. Barry White, questo grandissimo mostro della musica, per così dire, eh? E pensare che ha venduto più di 100 milioni di dischi, ha vinto non uno ma addirittura due Grammy Award nella sua carriera. Tra i tanti successi anche questo del 1976, dal titolo Don't Make Me Wait Too Long. E adesso una cantante che venne alla luce proprio nel 1979, France Jolie. Lei è ancora attiva, fa dei concerti di tanto in tanto, e a quell'epoca era veramente molto giovane ed esordì con questa Can't You Me. L'ascoltiamo oggi in una versione remix, questo pezzo, questo grandissimo hit.

tutti. Adesso ancora una grande atmosfera. Questo è uno dei dischi mix secondo me più belli mai usciti nella storia della musica, grazie anche all'Osilio, perché poi la versione è questa, quella che diciamo così fa un po' la differenza, c'è da dirlo. La versione è quella disco mix, dove troviamo due DJ che si occuparono del remix di questo pezzo, ossia Stevie Thompson e Michael Arato.

veramente strutturato in maniera meravigliosa anche per quanto riguarda naturalmente i suoni. Si deve questo all'ingegnere di registrazione Michael Barbiero, questo Michael Barbiero che poi negli anni 80 lavorerà particolarmente con Stevie Thompson, realizzando anche negli anni 80 dei remix meravigliosi. Il primo che mi viene in mente, No Promises degli Ice House, che anche in questo caso è veramente una cosa meravigliosa. Abbiamo ancora il tempo per ascoltarci, vediamo un po' quante canzoni. 3 canzoni, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con una bella chicca. In questo caso è una produzione che noi l'abbiamo inserita negli anni 70 perché è molto disco, anche se in realtà la canzone, questo è bene segnalarlo, è uscì nel 1980 e faccia parte di un album meraviglioso, uno degli LP più belli per discoteca mai usciti, è quello di Shannon Redd. Shannon Redd che pubblicò un album col suo nome proprio nel 1980, dove trovavamo tutte le tracce una più bella dell'altra, tra le varie anche quella che inaugurava l'album, You Got My Love. E in questo caso ascoltiamo una chicca, visto che proponiamo la versione strumentale di questo pezzo che è quasi introvabile. Shannon Redd, You Got My Love, Instrumental Version, ovviamente Prelude Records.

Oltre a essere bella, proprio come musica e tutto, c'è da dire l'incisione. La Prelude Records, fra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, aveva un tiro in più. Veramente i dischi che uscivano sotto Prelude Records avevano un suono meraviglioso. E devo dire, dovessi fare una classifica fra le epoche dei dischi mix usciti per discoteca, da quando praticamente sono venuti alla luce, dico 1975 fino ai giorni d'oggi, devo dire che forse le migliori incisioni di tutti sono quelle proprio del 1980-1982 sotto Prelude Records. Nessun'altra casa ha inciso a quel livello, soprattutto per alcune produzioni come questa di Shannon Redd, e non sono naturalmente. Non possiamo dire invece per Jimmy Buord. In questo caso il successo è stato grandissimo, questo di Dance Across the Floor, ma la qualità di incisione lascia un po' di

Faceva parte della scuderia di Miami, quindi il sound della Florida, con TK Disco, naturalmente Dance Across the Floor, un brano che ancora oggi insomma fa ballare alla grande. Ho avuto il piacere, devo dire, quando è stato, non neanche tanto tempo fa, quando alla Cittadella del Carnevale, insomma, c'è stata una bella serata con Riccardo Cioni, che propose tutta la musica degli anni 70-80, e vedi che questa canzone veramente ancora veniva ballata alla grande, alla grande. Chissà se avesse messo la prossima, quella che ci stiamo ascoltando in sottofondo, che sta per partire, quella dei Barabbas dal titolo Woman, forse non sarebbe andata così forte, ma è una canzone gradevolissima all'ascolto.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

1985, Steve Johnson e Michael Barbiero, due personaggi già che abbiamo diverse occasioni menzionato come DJ e soprattutto remixer, si occuparono di questo bellissimo 12 inch, questo grande successo per Bellu Sam dal titolo Imagination. Ricordiamo che Bellu Sam, il vero nome è Neville, vediamo un po', Kegley, speriamo di pronunciarlo bene, e lui realizzò tre album tra il 1985 e il 1993. Comunque i due maggiori successi di lui sono Some People e questa Imagination, che veramente funzionarono alla grande a metà degli anni 80. Come d'altra parte funzionavano alla grande in quel periodo anche gli Alphaville. Dopo il grande successo dei Big Japan loro proseguirono e nel 1986, non vorrei sbagliare, ma John J. D. Benitez si occupò del remix di questo pezzo.

eccoli gli Alphaville. Loro erano un gruppo che si erano composti a Münster in Germania ed erano un quartetto piuttosto prolifico, visto che realizzarono 10 album tra il 1984 e l'ultimo addirittura uscito nel 2010, quindi neanche poi tanto tempo fa. Sinceramente è anni che io non sento più la loro musica, però come molto spesso succede, questi artisti hanno proseguito e magari qui in Italia le radio per mille motivi sono stati un po' bistrattati. Un bellissimo duo, peccato che non hanno fatto tante produzioni insieme, ma quelle poche sono state veramente degne di nota. Ci stiamo riferendo a Demi Stewart con Mike Francis, Together è il titolo della canzone, in questo caso insieme appunto realizzarono questo bellissimo pezzo. E questa versione è piuttosto lunga, ma è bellissima. Together.

Francis era abituato in quel periodo veramente a realizzare delle extended version. In effetti tutti i suoi 12 inch, i suoi 12 pollici durano parecchio, anche in questo caso 9 minuti e 35 secondi è la versione quella più lunga appunto per quanto riguarda questo grande hit. Amy Stewart, ricordiamo due nomi, due parole su di lei. Amy Nicole Stewart, questo è il vero nome, lei classe 1956, ebbe un grande successo nel 1978 con un album che è rimasto un po' nella storia della musica disco, Knock on Wood, che poi non è altro che delle cover di brani The Doors, riprese appunto in versione disco da lei e

a parte la canzone che è molto orecchiabile e simpatica, ancora più divertente averci il vinile. Eh sì, perché il vinile ha un colore particolare e purtroppo è difficile descriverlo a parole. Va visto il vinile, appunto, di questa Valerie Clare, Shoot Me Gino. È una cosa meravigliosa, veramente. Colori che vanno dal rosso al blu, è un effetto particolarissimo. E abbiamo l'ultima canzone da proporre, ancora una volta un successo, questa volta ci viene dall'Italia con i Pipini Fini, questa è Fever.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70.

trasmettere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Radio Studio X. Dove la differenza è nella selezione.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!